Manuki eya walya eda eya atahot ida nila dot ici eya nit age baj hot ada akondi Washington da sitahdi enego eya di manuki walya hegi na kibun eta satan de di Islamic State aje anahuis on de hot ego eya di dem alketa nahas tanigi na kibun eta satan de da nila ako eshi eya di peso ajshit ego e yadi hik edez e do nda aj da anishigit ad el keis nilin deit ane ako United States kut ego eid e yad aj yad hi nana kahan deit do bina go ado lad ishi yin dal nishigit o hat no hat ego eid e yad aj baj da hat is ago eid e yad e la ato o ado shid e yad nive Negay New York Jade Ayat the Hanet Ajibation de Lord Ego Ayat I see Lahabeda and Nish E Nanishne Kudatzada Nila Nanishik and Aslagi Nanishit Adahas Kadane Long Island Railroad Negay New York J. Adi the Moyaji Binia Dashit Egon the Anishiki Nekuda Yila Shlagohat O Ayadi As Ahat Ego Ayat El Nish Jo Asia Ayadi there. Asna alnido daz in dal nishin na nishit adahas kadani la alchishishit ego eya asahnjit leko hol jisho de kuin daizu chidi na nishbik eko da nishigi jo ejo alkeendo nil hatno ako di eya 12:01 a.m. ya da na nish eed ego eya neko da za da nigo hud ego eed eya ajba da ha neko ut eela Nere Baton Rouge, Louisiana, Jidahan Republican Senator Bill Cassidy, Louisiana, do Eshi Eya di de Nere Nahat Ajahat Ego Eya di Yego Ajahit Ego Eyan Jabat Anedi, the Moyish Primary Eda Is Niligi Eshi Eya di de Eshi Eya Sahak Ejin di Lojo A. Donald Trump A.K. Niyadane Ako Cassidy, she aya di the U.S. Representative Julie Letlow, will ya? A she aya di de aid aya ad quill da ol dashi do hot o aya just engine no a hot o zila. Ako di she aya neve Cassidy a aj Trump on the hot dot afigit ego aya atrape kitten shnia 2021 ya da. Ako di shid eya neve ezibinda anishizeth ene eya jilela House Secretary Robert F. Kennedy Jr. Ayedo hot ego eya ajibil ekidajin tahta nidi ezilchin bilbada tzigi bini nada nila ako eshe eya dide asana hak eji ilwohijo e aja eya Trump ikese zinda nigo hot il eid eya aja Eid eya baada hannego e at e lalto da al kedigi na kitsa dahbala oskid nere a tsosido I wache eid eya na ol kil KTB FM Pine Hill, New Mexico adod eya anane tsa a nere kango je eid eya da hannela aja eya di na tani che da has atse bidina wa atsas de hwe na da has e kango je ebola na snich Hashni Igida ne eshi eya di de ha ajo keyas aj adi eya adaho ajo tod uha yubitrahani grego e di de abits anabena and the has it dane aituri eya holyela azel agent dad nishi edanigo eid eya di de aj eya inigit ice yego bendel nishto and the hade eya di hashni. Khalid ego eya di ebola khasni jada nejo e behadozi da nigo eid eya ba da hanego ot e la sto ko di eya da inisya da ande sa hat ego eya bedol na zel e di ya e ya da ne hasta di ba asla e nan da has it na kid in esla di ba des di no sta beda des na da nigo hot o eid eya aje e ba da hanne got e la e ne ve kan go e ya hol ye je da ni go e e ya da has a k to b f m pine hill new mexico ado

ia kere ia de de kata nego aj de ia ba da hanego e at e la sto e di jos ben da jinege ado shit e ia neve da hanne dan lenigi e de ia sto o neve Baton Rouge Louisiana e de ia sto aj US representative Julia Letlow e de ia aj e honest na da ne

shota ea bin yachata inde e aja ea toten is bin di contract ni ado inni di aja ea shilla

FM donna ni ta cojanal kio ea di sports news e ajil chanashta e ajan nada es kid arul ta da hanat an lingi ea di NFL do di NFL ref associations ea di ea great da yelanda in nishanta ea bakashi di anneko di tisit nakhai e ajan collective bargaining agreement ge ajdi avoid e ajdi potential work stoppage aro chudon ilge ajdi replacement officials ege ya ajje aro e yadi belkhat et ange shdi agreement ge ajje yadi bela azlin be di unions e ajdi board of directors do e yadi redefined e ya be di vote kishin ajdi membership e di lwalto lelge di bakago nedina kitmin antkatino na ke be khajdi NFL season Waran hi ea de deal tilti anigo CBA e aji a dea partnership ea bill de league e aji de benefits ege aji nhe memberships a kwande elto ea de sig e aji do niltin hi da nanigi de at ego war ea de at ego shi aji de ean khadadot alagi ea de negotiations ea de balako ea de shinkin netdogo e aji Nihe ko ian hi e ajdi da dil nil e ajdi focus e a baka e a di basht e da dil net o lilgi e a di bin yadi na ki de milo an a din stra bi chagi di season ad di union president lilgi karo e ajdi chef furs gi shi e ajdi niko e ajdi khatzi ad di NFL gi ad di collective bargaining agreement e a bilti referees Association Geishi Aji Set Alia Di E Aji Expired on Nilgi Ea Di Meid Khat Di Nalla Ea Aji Yol Khal Bi Ye Ado Di Na Kego E Aji Di Sides Ge Ya Ha Khai E Aji Negotiation Ea Bi Ye Di Summer Ea Di Na Kedemilo Ana Din Di Bi Khata Adi Ligi E Aji Ea Ha Khai E Aji Di On Board Di Process Giving Ye Di Replacement Officials Aradi tsid is a chata e ajdi sali e di negotiations ke ajdi di do e adi progressing upon the ajdi do e adi do lilta di necessary ege e ajdi aradi league aradi union da nigo shibi e ajdi joint statement ke ajdi deal di cover e ajdi adi and kiel go di range ge ajdi issues E bolt kan go ishi di economics do performance do accountability dat hegi ardi belkhadit angi shi yadi yadi testament di bichi aji joint commitment ki aji di league ado yadi union e aji yadi invest di bi do e aji improve yadi officiating e aji nigo Detroit Vincent NFL e aji di exclusive e aji vice president ke ajdi football operations aro ilto di ea yaltki go di between the game officials ea di relentless e pursuit ke ajdi improvement aro e ajdi officiating ea di excellency e aron ke ea dat nit ingo e ajdi nasko e ajdi nanishge ea ilki je bin ye ajdi ea ea di betterment gi e aji din da nin gi ar detail terms gi e aji anta do ea ashan el neta aro di NFL gishin e di saat ea di tagadadol kil gi di access di between the officials ea bi e di off season aro ea di practice squad ea da di bench dan lingo e aji officials aro di anigo di formal training ea program do ea di control e aji playoffs e aji assignments e di base alia ge baka di performance e aji e di person e abil di knowledge gishin aji e di anigo di deal di khadal ne goshi di associate press e aji priorities ge e aji met alia di bi e aji khadit ange adi person di yaltki go shi e baka di condition anonymously bini nago shi e di contract Gish details gi ante do e aji public lies al netta baro e di stalemate gishin ya bi e na ketemil a na ketata bi khata e di results an lingo bi e aji

di de Orthodox Christian bishops dan linige ade e ya di ani de la aje na khana na stado le sike dan no a hot ego e yan de diltkin dan ni la to shallow third was ya e shin di de mo le hot a e ya aje dan an nishbah ni le do le dan ni la to a kon 57 e ya benakha dan ni di de hastkin e ya to 57 a benacha do a yaha nge George hat ningo aja orta da tsot a da hui a do nda hala tsot a zin ye na zin gire ya a do la I da hai ka e jishin a da izin lo aja hut a ya ha ha ya a hu na to le ta hal ni la a do a konde a ya ha chahi a yan kiti a do le lige a ya di de Dod a yse e ya naol ni da da ne a konde e ya a kut za go go shin e ya ha a ja di da shin da ha e ya na yete no a da ni la a to e de ya a to hut e go go te ya a de na da ha ne to ne ge George ho lye re na na a to e ya di na da ha ne ke te ya a to ne ge Ani May 26, 2023, yanta ita eya aja sahastkin khahanet a yisi ego hut ego and tahastkino do in the tanchki lo wahatzato doshin ahoz no rageous storm hat no hut a pohon niko North Korea do hut ego sata hol tako ko eya nast echelt ego ko eya so. Be had the hat leapin yet, contana, ailenda, ail fishing boat, aileninge, a adre, hot ego beach, hot at the zago goshing, a ado, South Korea, jago, a hot at the zala, South Korea, hot ya a adre in nike, a yet not a nilt eight or little chenigo. A co a hot zada no ya the halne a co a ski ino a yeti de a ye se do don hil choho ingo kuchin hil has ango North Korea hol ye tita hui nigo a co a yaha di halet ego la da di nilsen sen go go a yaha aja behot beban test case janila co a aja ego di ego na haltino a yaha Le tona da di daanshin la in da di tseta a hut ego bilin hideiz goko go eia daag ehez donod on hil trahil tseto leil. Jo ko eia da ne ban tsehe kez lande. Has janshi bida di ni trahta janoshin hut a eia di aja bad beha ol de la ato. A ko di eia ha asti ino ishe je e la hol jishe traha zi go no eia. Di kuja North Korea wal yehaji ina de nost eto go ki itte no hope in this society. Jo nigo hut a yeshi jan ha zi an eto shin tsekis bido hal dota. Janila akon di e ya ha dot a kwaet e ya hut a e haz a da kushin it ati ina wato di kwaet di bi keho nit ina halon kis ya ani don wopi lacha e ya ha di a ina halon at ashti ni jane. A ko e shin e ya a do ba ha hol jesus do e ya di a je security officers dan lini ha kichina da de in kishi a yu go hut a e ya pesel kis e ya da chi la di ha brother na lingo shin e hut za jo a je beta hos de za a to a ko e a je di tina e la e ya a do lini la bej e di ka ha no A con di a yeshe a yeshe younger brother a nge di todasi yinge a con a ya qui la ada shina nishkolon no jo a ada a ya di security officer than linishi yil yego friends a lim a con do shina atlo that e hot ego at a yila bribe a ado a yeshe di de kush tango go e ya di tuni hini yenigi yalo si wal ya hige e aden hili heet o oso North Korea go na in hili hat o olta juno ako e ya di de tsina e lalya go go e ya so hada yi le hige shin hut a e ya ntaha lano taj ilya go e ade hulta hat I e lalto A con di e ya aje ol kili shin at a yi la Ado in da eya beso ha